0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

nel letto la mano tua, che quasi volevo leggere invece. C'era un sigillo nero di pura pece, su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba, con la gonna rosa pure la cuffia, abbinata alla punta di una

0: voi una buona giornata anche in questo 30 giugno. Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Martedì mattina, buongiorno, benvenuti, benvenuti anche oggi. Apriamo insieme la nostra giornata in questo che è il giorno numero 181 del calendario. Il sole è sorto alle 5:36, tramonterà alle 20:49. Lei che piange.

0: bellissima.
1: Era il 30 giugno del 1997 quando veniva pubblicato il primo capitolo di Harry Potter, un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere poteri magici. È il protagonista di Harry Potter e la pietra filosofale, il fortunato maghetto creato dalla penna della scrittrice inglese Joanne Rowling.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Teobaldo, San Marziale e i santi primi martiri della chiesa romana.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

tutto quello che è capitato il 30 di giugno. Partiamo dal 1564, a conclusione del Concilio di Trento. Papa Pio IV ne approva tutti i decreti con la bolla Benedictus Deus. 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria. 1934, Germania, nella notte dei lunghi coltelli, le SS eliminano Ernst Rommel e i principali oppositori di Adolf Hitler. 1963, Papa Paolo VI è l'ultimo pontefice ad essere incoronato con la tiara. 1990, la Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie. 2019, al confine tra le due Coree, nel villaggio di Pyongyang, si incontrano il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un.

gli auguri di buon compleanno oggi li facciamo a Silvio Orlando, attore di lungo corso, alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro, nato a Napoli nel 1957. Buon compleanno anche a Mike Tyson, ex pugile nella categoria pesi massimi, nato a Brooklyn, New York, nel 1966. Dopo tutti

30 giugno del 1997, quando veniva pubblicato il primo capitolo di Harry Potter. Un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere poteri magici. È il protagonista di Harry Potter e la pietra filosofale, il fortunato maghetto creato dalla penna della scrittrice inglese Joanne Rowling.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È

0: miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza.
4: Buongiorno Vicenza.
3: La mattinata della radio che parla di te.
5: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, insieme con le previsioni meteo per oggi martedì 30, ultimo giorno di giugno 2026. Un moderato impulso ciclonico d'aria un po' più fresca in arrivo da nord-ovest interrompe la fase di alta pressione di questo periodo. L'attuale ondata di calore con temperature molto sopra la norma dunque lascia spazio a una significativa pausa, soprattutto da domani mercoledì alla sera, a seguito del passaggio di alcuni fenomeni di instabilità con dei temporali e un relativo calo termico. Cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso, poi in prevalenza poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e parzialmente nuvoloso su quelle montane. Addensamenti più significativi sulle Dolomiti, ma possibili dal pomeriggio in poi anche su parte di prealpi ed entroterra pianeggiante. Attenzione alle precipitazioni inizialmente assenti, poi in alcuni rovesci o temporali probabili sulle Dolomiti, possibili anche sulle prealpi ed occasionalmente sull'entroterra pianeggiante. Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone interne, probabili anche nel Vicentino. Per mercoledì 1 luglio tempo da variabile a instabile con spazi di sereno alternato a nubi più frequenti e significative dal pomeriggio fino al mattino, in genere assenti poi dal primo pomeriggio alcune fasi di rovesci e temporali sparsi con possibilità anche di grandine, specie sull'entroterra con allerta gialla anche in alcune zone della nostra provincia. Le temperature massime saranno stazionarie con valori in diminuzione, localmente sensibile riguardo alle minime che sulle zone interne saranno raggiunte di sera. Bene, è tutto anche per questo bollettino meteo. A risentirci ai prossimi aggiornamenti e ancora buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza.
3: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: 30 di giugno, quella di oggi è la giornata internazionale degli asteroidi ed è anche la giornata mondiale dei social media. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Esplosione con incendio questa mattina verso le 11 nell'officina Bertocco Service di Altavilla Vicentina. Due meccanici sono rimasti gravemente ustionati. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Uno dei due è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. Fine settimana ad alto tasso alcolico nel Bassanese. A Romano De Zelino i carabinieri hanno denunciato un automobilista di 82 anni per guida in stato di ebbrezza dopo un'uscita autonoma di strada. Ritirata la patente e fermato il veicolo. Nel centro storico di Bassano, 4 giovani, 3 diciottenni e un 22enne, sono stati sanzionati per ubriachezza, uno di loro anche per espressione blasfeme. Doppio intervento oggi pomeriggio per il soccorso alpino veneto nel Bellunese. Un escursionista polacco di 17 anni è scivolato su un nevaio sotto il Sas d'Estria, finendo in una trincea e riportando un sospetto trauma alla caviglia. Poco dopo, soccorsa anche una turista americana di 50 anni, ferita ad un piede lungo l'Altavia 1. Stato di attenzione nel Vicentino per il caldo e i temporali. Almeno fino a domani resta l'allerta gialla per le ondate di calore, con disagio fisico intenso. Attesi anche rovesci e temporali localmente forti, con raffiche di vento e grandinate. Si raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Proseguono i lavori per la nuova pista ciclopedonale di Strada di Casale a Vicenza. È in realizzazione il tratto di 500 metri tra via Martiri delle Foibe e l'ex Lovato, con un investimento di 550.000 euro. L'opera, prevista entro l'inizio del 2027, collegherà i percorsi già esistenti e sarà completata con un ultimo lotto fino all'Oase di Casale e a via Zamenhof. Scontro nel centrodestra vicentino dopo la convention di ieri di Futuro Nazionale con il leader Roberto Vannacci. Il presidente cittadino di Fratelli d'Italia, Alessandro Benigno, lo accusa di aver votato in Parlamento insieme alle opposizioni. Critiche anche all'ipotesi di una candidatura autonoma a sindaco. Per Benigno, solo un centrodestra unito può rappresentare un'alternativa credibile alla sinistra. Ultimo giorno per votare i progetti del bilancio partecipativo 2026 del Comune di Vicenza. Fino al 30 giugno i residenti dai 16 anni possono scegliere 2 tra i 10 progetti proposti dai consigli di quartiere. Si vota online sul sito del Comune con SPID o carta d'identità elettronica. In palio 300.000 euro per realizzare le 2 proposte più votate. Nasce a Vicenza l'associazione Oltre, dedicata ai pazienti oncologici. Presentata a Palazzo Trissino, promuove l'attività fisica gratuita e supervisionata come supporto alle cure e al benessere. Tra gli ambassador, gli sportivi Davide Ghiotto, Angelo Furlan, Julio Gonzales, Loretta Pavan e Luca Rigoldi. Obiettivo: rendere lo sport uno strumento di inclusione, recupero e qualità della vita. La direzione dell'Ulzotto Medica ha incontrato i sindaci della Valle del Lagno per discutere del futuro dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno dopo la prospettata chiusura del punto nascita, ma mentre l'Ulz e la Regione hanno confermato la disponibilità a valutare il potenziamento dei servizi, i sindaci si dicono insoddisfatti, chiedono di rivedere la chiusura e di investire sul San Lorenzo, ritenuto un presidio fondamentale per il territorio. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo appuntamento. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Parliamo di cantieri notturni sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Nella notte di oggi e di domani, tra le 21.30 di martedì 30 e le 5.30 di mercoledì 1 luglio e tra le 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Inoltre, nelle notti di oggi e di domani, martedì 30 e mercoledì 1 luglio, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, sulla A4, nel tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, sarà deviato alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Eccoci martedì 30 giugno 2026, ultimo giorno di questo mese, ragazzi. Ci rivediamo a luglio, poi risentiamo, magari avessimo il modo di vederci in qualche modo. Buongiorno da Marco Picchio, Fade, Sfere Basta con Pienza e Me. La canzone è la novità che apre la nostra mattinata di oggi. Buongiorno Vicenza di questo martedì 30 giugno, come vi dicevo. Allora, vi ricordo subito il nostro WhatsApp. Se volete contattarci, c'è il numero 371 1200 116, a cui potete inviare tutti i messaggini che volete, note vocali, scrivere, quindi commentare quello che diciamo, fare saluti, tutto quello che vi va, ok? Io allora vi aspetto anche lì e possiamo tranquillamente ripartire, dare il via anzi alla nostra mattinata insieme fino alle 9.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: bella questa lato B di Big Fish McLague insieme alle 7:19 su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, vediamo un po', facciamo un po' il bilancio del caldo che in questi giorni si sta tanagliando, anche se le cose sembra siano in via di miglioramento, sarà una cosa temporanea forse, ma in ogni modo. Comunque il caldo è sempre più intenso nel Vicentino, le temperature hanno sfiorato i 40 gradi, avvicinandosi a valori record registrati in passato. Domenica, quindi torniamo indietro di qualche giorno, si sono contate ben 13 ore consecutive sopra i 30 gradi, ragazzi, sono tanti. C'è veramente il tempo per cuocere al sole una bistecca senza nessun problema, mentre le notti tropicali sono 11 in fila sono state. Una situazione che sta mettendo a dura prova soprattutto anziani e persone fragili, con un aumento dei malori legati al caldo. Quindi classiche raccomandazioni degli esperti: bere molta acqua, evitare l'esposizione nelle ore centrali, insomma le cose che ci dicono sempre quando comincia l'estate, ma che non vanno però sottovalutate, e come non va sottovalutato ogni segnale di affaticamento dovuto allo stress termico, perché potrebbe essere un segnale insomma di pericolo in qualche modo, una red flag, ecco, mettiamola pure così, ok? Quindi attenzione, mi raccomando, non andate a perché io faccio un passo indietro. C'ho un amico che va a fare le sue passeggiate, le sue corse alle 1 del pomeriggio. Io dico sempre: vabbè, non sei mica più un bambino. E lui però sta bene, ok. Dico: porta sempre il telefono con te, mi raccomando, se hai qualche problema. Beve molto, ovvio, ci mancherebbe altro. Si copre la testa e riesce a farlo. Però non tutti siamo così, ecco, quindi attenzione. Ci fermiamo un attimo.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: due mani sul volante. Sono le 7:30 quasi, allora che si fa a quest'ora? Noi si dà un'occhiata fra poco, c'è tempo alla prossima canzone, all'oroscopo, quindi abbiamo un piccolo input per ogni per ognuno dei 12 segni zodiacali. Non perdetevelo assolutamente, mi raccomando.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio ascolti.

tutti voi una buona giornata anche in questo 30 giugno. Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.

0: Ma che bella, Mario Biondi featuring Cleveland Jones, era Sunny Days, un pezzo che mi sta facendo veramente impazzire. Siamo alle 7.36, buongiorno Vicenza, e adesso una notizia che riguarda una vicenda veramente molto grave e triste. Si avvia verso la conclusione il processo che vede imputata una badante di 47 anni di Bolzano Vicentino. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo contestando un omicidio, 3 tentati omicidi e lesioni gravi ai danni di alcuni anziani che assisteva. Secondo l'accusa non si tratterebbe di episodi isolati, ma di un comportamento ripetuto nel tempo. Ora la parola passa al tribunale, che dovrà pronunciarsi al termine del processo, quindi presto avremo comunque una sentenza.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza. Meteo.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza insieme con le previsioni meteo per oggi martedì 30, ultimo giorno di giugno 2026. Un moderato impulso ciclonico d'aria un po' più fresca in arrivo da nord-ovest interrompe la fase di alta pressione di questo periodo. L'attuale ondata di calore con temperature molto sopra la norma dunque lascia spazio a una significativa pausa, soprattutto da domani mercoledì alla sera, a seguito del passaggio di alcuni fenomeni di instabilità con dei temporali e un relativo calo termico. Cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso, poi in prevalenza poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e parzialmente nuvoloso su quelle montane. Addensamenti più significativi sulle Dolomiti, ma possibili dal pomeriggio in poi anche su parte di prealpi e entroterra pianeggiante. Attenzione alle precipitazioni inizialmente assenti, poi in alcuni rovesci o temporali probabili sulle Dolomiti, possibili anche sulle prealpi ed occasionalmente sull'entroterra pianeggiante. Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone interne, probabili anche nel Vicentino. Per mercoledì 1 luglio tempo da variabile a instabile con spazi di sereno alternato a nubi più frequenti e significative dal pomeriggio fino al mattino, in genere assenti poi dal primo pomeriggio alcune fasi di rovesci e temporali sparsi con possibilità anche di grandine, specie sull'entroterra con allerta gialla anche in alcune zone della nostra provincia. Le temperature massime saranno stazionarie con valori in diminuzione, localmente sensibile riguardo alle minime che sulle zone interne saranno raggiunte di sera. Bene, è tutto anche per questo bollettino meteo. A risentirci ai prossimi aggiornamenti e ancora buona giornata con Radio Vicenza.
3: Meteo in collaborazione con...
0: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Al momento il traffico scorre abbastanza regolare nella regione. Nessuna segnalazione di rilievo sulla rete autostradale del Veneto, per cui si viaggia senza particolari impedimenti. Per lavori ci sono rallentamenti sulla tangenziale sud di Verona dall'uscita Santa Lucia al casello di Verona Nord. Proseguono i lavori anche sulla statale 434 Transpolesana, dove si transita su sede stradale ridotta tra Zevio e il bivio per la A4 Milano-Venezia. Inevitabili code e rallentamenti nelle ore di maggiore afflusso. Trafficata la statale 309 Romea in direzione di Venezia tra le frazioni di Campagna Lupia e Malcontenta. In programma lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Rovigo Sud, Villa Marzana, verso Bologna. Nella stessa fascia oraria, in direzione opposta, chiusura tra Occhiobello e Rovigo Sud. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: abilità avete avuto tutte le informazioni necessarie per quest'ora per avviarvi verso la giornata di oggi, questo martedì 30 giugno, lavoro probabilmente per buona parte di voi, o ferie, perché si parte, siamo alla fine del mese di giugno. Facciamo una pausa, torniamo insieme fra poco con voi.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
6: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
5: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
7: Sei socio Confartigianato Vicenza?
6: Viaggi, salute.
7: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: E poi non ci dite che non vi passiamo bella musica, eh? Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me. Anzi, no, scusate, ho sbagliato. Rain Me In. Mi veniva in quell'altro modo. Va bene, sono quasi le 8. Fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa. Prima, però, come sempre, c'è il nostro appuntamento con il disco Remember. Quindi un bel salto nel passato che facciamo a questo giro con la grande Tina Turner, riascoltando We Don't Need Another Hero. A dopo.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
5: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolaev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
4: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo i 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la 3ª volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli 8avi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay ammazza tedeschi.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti per il traffico intenso tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Su questo tratto sono anche presenti i cantieri. Rallentamenti nello stesso tratto anche verso Trieste, viene segnalato peraltro un veicolo in panne. E sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: che vi devo dire, a me Harry Styles, qualsiasi cosa canta, a me piacciono tutte le sue canzoni, questa è bellissima, Dance No More, apre la nostra seconda ora di Buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, salve, come va? Partita bene la giornata, nel modo migliore? Siete già pronti per affrontare il lavoro con questo caldo che sta facendo, ma che in realtà insomma abbiamo sentito anche dalle previsioni meteo è un po' in attenuazione. Diciamo che se riuscissimo a ottenere temperature umane tipo quei 28-30 gradi si sta già abbastanza bene, quindi mi riferisco a basta i 38, basta i 40, perché lì veramente è proprio, cioè io vado, cioè fatico veramente a fare qualsiasi cosa, riesco ad andare in onda, ma capito anche la concentrazione per quanto uno abbia l'aria condizionata, no? Cala comunque, perché è chiaro che quando è troppo caldo è troppo caldo. Vabbè, adesso chiuso il capitolo caldo, apriamo un'altra ora con tante notizie, tanta musica e volendo anche i vostri messaggi potete contattarci al 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Le 8:17, la nostra mattinata prosegue parlando adesso di, come posso dire, di una situazione che avevamo già ricordato ieri, doveva avvenire, è avvenuta ed è stata bella, è un successo con tanta gente. Una città unita nel ricordo, a Schio infatti migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata dedicata a Don Francesco Andreoli e al giovane Alberto Fioretto, le due vittime del tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi sulla superstrada Pedemontana Veneta. In un lungo corteo silenzioso illuminato dalle candele, la comunità ha voluto esprimere vicinanza alle famiglie e rendere omaggio ai due scomparsi. Un momento di grande partecipazione e raccoglimento che ha coinvolto l'intera città.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Tentati, ti ci ubriachi pure. Non mi sembra una cosa veramente, no, il massimo. Ma non finisce qui, perché poi nel centro storico sono stati anche bloccati 4 giovani tra i 18 e i 22 anni, sanzionati per ubriachezza anche loro. Per uno di loro è scattata anche una multa per aver pronunciato espressioni blasfeme in un luogo pubblico. Insomma, questo caldo, ragazzi, dai, bere sì, ma con un po' di attenzione, perché poi fa anche male. Cioè, l'alcol con 40 gradi non è che fa che faccia poi così bene, eh? Vabbè, ok, dai, soprattutto a 82 anni.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: The Weeknd con Anita a Sao Paolo alle 8.35 nella nostra mattinata. Dunque, vediamo un po' che cosa abbiamo da raccontare. Buona notizia che riguarda Vicenza. La Croce Rossa Italiana ha aperto un nuovo ambulatorio medico e infermieristico nella sede di Contrà Torretti, pensato sia per le persone più fragili sia per tutti i cittadini. Saranno disponibili visite di base, prestazioni infermieristiche e controlli come pressione, glicemia e altri parametri vitali, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e l'assistenza sul territorio. Novità anche sul fronte del trasporto sociale: il gruppo Mastrotto ha donato un nuovo mezzo attrezzato per accompagnare anziani e persone con disabilità verso visite e terapie, contribuendo quindi a potenziare un servizio sempre più richiesto. Bello, abbiamo qualche volta veramente delle belle notizie.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Potentissima Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter, e sta uscendo l'album, attenzione, si tratta di qualche giorno, i primi giorni di luglio. Siamo alle 8:43, metto l'accento adesso non sui social, oggi no sui social, ma lo mettiamo sull'app, perché visto che siamo in un periodo di vacanze, finisce giugno, adesso luglio, c'è proprio l'estate di luglio, quelli che vanno in vacanza a luglio e si spostano, se ne vanno chissà dove, dopo ci perdete, no? Allora è importante che scarichiate subito la nostra app per il vostro telefonino, ok? Quindi cercatela nel vostro store di riferimento e portateci sempre con voi anche in vacanza. Mi raccomando, e appena avete un attimo di tempo, se non l'avete ancora fatto, fatelo.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Tiro Mancino, mi rituffo nella notte alle 8.49. Bene, eccoci qua insieme, quasi al termine dell'appuntamento della Buongiorno Vicenza di oggi, 30 giugno. Dunque, c'è una bella notizia. Oggi è una mattinata con tante belle notizie. È una storia bella, veramente, che arriva da Bassano del Grappa, dove Laura Pertile, 40 anni, studentessa del corso serale dell'Istituto Remondini, ha sostenuto l'esame di maturità direttamente dall'ospedale San Bassiano, dove è ricoverata, conquistando il massimo dei voti, quindi 100 su 100. Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra scuola e personale sanitario. Laura ha voluto ringraziare i medici che l'hanno seguita e i suoi insegnanti che le hanno permesso di vivere questo importante momento nonostante le difficoltà. Una storia di determinazione che merita veramente, veramente un applauso.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: voi l'avete fatta colazione? No, giusto, chiedo, giusto per sapere, alzino le mani, una mano, senza faticare troppo, quelli che hanno già fatto una colazione, insomma, dignitosa, no? Perché io sono a caffè dalle 7 di questa mattina, ho bisogno di mangiare qualcosa. Ma la trasmissione è terminata, quindi adesso mi faccio una bella colazione anch'io. L'appuntamento è per domani, quindi vi aspetto qua su Radio Vicenza per il nostro primo caffè della giornata insieme a partire dalle 7. Saremo già mercoledì 1 luglio, quindi primo caffè della giornata e anche del mese di luglio domani, ok? Si chiude come sempre con il disco Remember, che ci fa fare un bel salto nel passato, tanti ricordi con John Waite e la bellissima Missing You. A domani, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire ai mandanti. Sono molto gravi 2 dei 3 cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli 8esimi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella del triplete, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Su quel tratto sono anche presenti i cantieri. Su tratto Padova-Venezia della A4, code tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Miranese e Castellana verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: tutti voi una buona giornata anche in questo 30 giugno. Vediamo subito qual è il consiglio delle stelle. Ariete, la giornata sarà complessivamente discreta e piacevole. Toro, potrete contare sull'appoggio di una persona influente. Gemelli, riuscirete a risolvere un problema che vi affligge e Cancro, valutate una faccenda da diverse angolazioni. Per il Leone, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Vergine, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Bilancia, le vostre idee raccoglieranno il consenso di chi vi è vicino. Scorpione, cercate di non arroccarvi in voi stessi, apritevi maggiormente. Sagittario, buona giornata, gli astri vi guarderanno con occhi benevoli. Capricorno, il vostro umore migliorerà gradualmente, quindi prudenza. Acquario, giornata molto proficua per i contatti e per i viaggi. Pesci, inquadrate gli obiettivi da raggiungere e siate molto intraprendenti. Anche per oggi, per questo 30 di giugno, è tutto con l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata a tutti voi.
1: Tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: jamais.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza insieme con le previsioni meteo per oggi martedì 30, ultimo giorno di giugno 2026. Un moderato impulso ciclonico d'aria un po' più fresca in arrivo da nord-ovest interrompe la fase di alta pressione di questo periodo. L'attuale ondata di calore con temperature molto sopra la norma dunque lascia spazio a una significativa pausa, soprattutto da domani mercoledì alla sera, a seguito del passaggio di alcuni fenomeni di instabilità con dei temporali e un relativo calo termico. Cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso, poi in prevalenza poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e parzialmente nuvoloso su quelle montane. Addensamenti più significativi sulle Dolomiti, ma possibili dal pomeriggio in poi anche su parte di prealpi ed entroterra pianeggiante. Attenzione alle precipitazioni inizialmente assenti, poi in alcuni rovesci o temporali probabili sulle Dolomiti, possibili anche sulle prealpi ed occasionalmente sull'entroterra pianeggiante. Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone interne, probabili anche nel Vicentino. Per mercoledì 1 luglio tempo da variabile a instabile con spazi di sereno alternato a nubi più frequenti e significative dal pomeriggio fino al mattino, in genere assenti poi dal primo pomeriggio alcune fasi di rovesci e temporali sparsi con possibilità anche di grandine, specie sull'entroterra con allerta gialla anche in alcune zone della nostra provincia. Le temperature massime saranno stazionarie con valori in diminuzione, localmente sensibile riguardo alle minime che sulle zone interne saranno raggiunte di sera. Bene, è tutto anche per questo bollettino meteo, a risentirci ai prossimi aggiornamenti e ancora buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code per lavori sulla 22 del Brennero tra il bivio per la 4 Milano Venezia e Verona Nord in direzione del confine con l'Austria. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia e tra Verona Est e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Ancora in A4, coda per traffico intenso tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione Venezia. Rallentamenti sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra Castellana e Marghera in direzione Padova e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Siegfried Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada, il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essere si è introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti sul rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano. Uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: More summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: In centro.
2: Le 10 di questo martedì mattina, l'ultimo giorno del mese di giugno. Eccoci qua, abbiamo la nostra mattinata, miei cari, da iniziare puntuali. E allora benvenuti dalla

0: l'ultimo giorno di questo mese di giugno. Mamma mia, anche questo sesto mese dell'anno se n'è andato veloce. E allora dai, miei cari, che anche oggi si sta insieme sino alle ore 13. C'è tanta bella musica da ascoltarci. Ci sono i nostri bei successi, quelli scelti dai producer di Radio Vicenza. Siete sulla radio giusta che vi accompagna anche in questa estate 2026, con tanta bella musica e con tante notizie. Per le curiosità ce penso io, e fra poco ovviamente ve le anticipo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità. Cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal

0: essere in estate perché si organizzano le proprie vacanze, prendi, metti due cose in valigia e magari vai a Parigi a vedere la Tour Eiffel che mi cresce nella piena canicola. Ma perché si chiama così? Tutto questo per dirvi che oggi parleremo e faremo una bella carrellata di curiosità che riguardano l'estate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: quando senti qui che bella musica, la radio è quella giusta, miei cari. Oggi con me parliamo proprio di curiosità legate all'estate, perché ce ne sono un bel po', certo. Voi lo sapevate che ad esempio la Tour Eiffel di Parigi mi cresce durante il calore estivo? La struttura infatti è in ferro e quindi subisce un fenomeno di dilatazione termica. Con le alte temperature il monumento si può allungare e diventare più alto sino a 15 centimetri rispetto all'inverno, certo impercettibile dall'occhio umano ovviamente, ma anche dal fatto che quando si va a vedere questi 15 centimetri non fanno sicuramente la differenza, però ovviamente da monitorare, gli esperti almeno questo fanno. Sotto la canicola dell'estate, ma perché secondo voi si chiama canicola? Lo scoprite fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: Mattinata, benvenuti ancora nel nostro Tutti in Centro. Qui fra un successo e l'altro, miei cari, stiamo quasi concludendo la nostra prima oretta e fra poco non solo altre curiosità ma ancora tanti altri saluti, ma puntuali alle 11 dovremo dare spazio alla nostra redazione.
1: Tutti in Centro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 30 giugno. 5 persone sono finite in carcere per i 2 incendi che hanno colpito il bar tabaccheria di via Girotto a Vicenza. Secondo la procura, il gestore e la titolare, con l'aiuto di 3 complici arrivati dalla Calabria, avrebbero appiccato i roghi per ottenere gli indennizzi dell'assicurazione e cancellare le tracce del primo incendio. Decisive le indagini della squadra mobile e della Guardia di Finanza, che hanno ricostruito i loro spostamenti tra Reggio Calabria e il Vicentino. Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta in Riviera Berica a Vicenza, all'altezza del civico 70. Ricoverato in ospedale con diverse fratture, l'anziano è ora al centro degli accertamenti della polizia locale, che ha sequestrato sia l'auto coinvolta sia la bici per ricostruire la dinamica. La procura di Vicenza ha chiesto l'ergastolo per Paola Pettinà, 47 anni, di Bolzano Vicentino, accusata di un omicidio, 3 tentati omicidi e gravi lesioni ai danni degli anziani che assisteva come badante. In aula l'accusa ha parlato di delitti di eccezionale gravità, sostenendo che non si tratti di episodi isolati, ma di un comportamento ripetuto nel tempo. I sindaci dell'Alto Vicentino tornano a dire no al nuovo Tribunale della Pedemontana, con sede a Bassano. Riuniti a Tiene, chiedono al governo di essere ascoltati e denunciano il silenzio di Roma. Il progetto è inefficiente e divide il territorio senza confronto, affermano i primi cittadini, che hanno consegnato le loro osservazioni al deputato Eric Pretto e al senatore Pierantonio Zanettin. Migliaia di persone hanno partecipato ieri sera alla Fiaccolata Silenziosa, organizzata a Schio in ricordo di Don Francesco Andreoli e del giovane Alberto Fioretto, vittime del tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi sulla superstrada pedemontana nella Galleria di Malo. Circa 2500 candele hanno illuminato il corteo in un clima di profondo raccoglimento. Termina qui anche questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico sostenuto, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 21:30 di oggi fino alle 5:30 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now. Another summer hit.

0: l'estate, se devo essere sincera, non a tutti piace. Ad esempio, stavo leggendo il messaggio di Tommaso: preferisce l'inverno, lui soffre troppo il caldo. Ed effettivamente da un paio d'anni a questa parte, poi quando c'è il caldo soffocante, quello da bollino rosso, la canicola è brutta, addirittura insomma c'è il divieto proprio di lavorare nelle ore più calde. Ma perché si chiama canicola? Voi lo sapevate che deriva dal latino piccolo cane, il nome con cui i romani chiamavano Sirio, la stella più luminosa della costellazione del cane maggiore. In estate Sirio sorge e tramonta con il sole, e quindi gli antichi credevano che il calore della stella si sommasse a quella del sole, creando così quel caldo estremo. Vedi cosa avete scoperto oggi con me?
1: Tutti in centro.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

sempre che siete sulla radio giusta e oggi, miei cari, ci stiamo occupando di curiosità legate all'estate. Beh, se prima si parlava di canicola e devo dire che tanti messaggi sono arrivati, no Vale, non lo sapevo, vedi che servo anche a questo, a farvi conoscere cose nuove. E allora attenzione, perché vi dico anche che i grilli sono dei termometri naturali. Pensa un po', se vi trovate in campagna e sentite il classico frinire dei grilli, beh, potete calcolare la temperatura ambientale senza guardare magari un'app specifica, il telefono eccetera o il termometro. Esiste infatti una formula scientifica che conta quanti grilli, quanti suoni fa il grillo in 15 secondi e quindi aggiungetene 8. Il risultato vi darà una stima piuttosto precisa della temperatura in gradi Celsius. Stasera provo, quando torno a casa questa sera, beh, mi metto lì ad ascoltare perché ho sempre grilli fuori dalla finestra e quindi ascolto e conto e domani vi so dire.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Ma dove vai?
6: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
5: E ce la fai in un paio d'ore?
6: Certo, vado a Confartigianato Persone.
7: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
5: Ma mica sei artigiana.
6: Non serve.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: La 22 del Brennero in direzione Milano, ancora in A4, coda per traffico intenso tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione Venezia, rallentamenti sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra Castellana e Marghera in direzione Padova e tra Milanese e Castellana verso Trieste. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Signori e signori, le notizie da sotto ombrellone. Stiamo parlando di curiosità legate all'estate e in particolare anche all'estate 2026, che a quanto pare vede la rivincita del turismo microvacanza. Le abitudini degli italiani infatti stanno cambiando radicalmente, secondo me un po' a causa dell'inflazione, del caro prezzi. Vedi quanto sono aumentati gli stabilimenti balneari, ma non solo, anche i traghetti, i voli hanno subito rincari significativi e quindi a quanto pare più di un italiano su due ha modificato i propri piani. Infatti la tendenza per questa estate è la vacanza mordi e fuggi. Addio dunque alle classiche 2 o 3 settimane consecutive, via libera invece a soggiorni brevi che vanno dai 3 ai 4 giorni, magari ripetuti durante tutto l'arco della stagione, preferendo così mete nazionali, la frescura della montagna in primis. Dite la vostra, vi aspetto al nostro WhatsApp.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

estate 2026 ha tante novità, come ad esempio le spiagge ad altissima tecnologia. Vedi, ne parlavamo di come la tecnologia anche in questo settore stia prendendo sempre più piede. Se fate un salto ad esempio negli stabilimenti balneari più rinomati di Puglia, Toscana e della Riviera Adriatica, noterete che la vita sotto l'ombrellone è diventata super digitale. Moltissimi infatti lì hanno introdotto sistemi di intelligenza artificiale per ottimizzare le prenotazioni dei posti, dei braccialetti elettronici poi per pagare il gelato senza portarsi i contanti in riva al mare, o anche delle app dedicate per ordinare il pranzo direttamente dal lettino, evitando così le code al bar.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, insieme con le previsioni meteo per oggi martedì 30, ultimo giorno di giugno 2026. Un moderato impulso ciclonico d'aria un po' più fresca in arrivo da nord-ovest interrompe la fase di alta pressione di questo periodo. L'attuale ondata di calore con temperature molto sopra la norma dunque lascia spazio a una significativa pausa, soprattutto da domani mercoledì alla sera, a seguito del passaggio di alcuni fenomeni di instabilità con dei temporali e un relativo calo termico. Cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso, poi in prevalenza poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e parzialmente nuvoloso su quelle montane. Addensamenti più significativi sulle Dolomiti, ma possibili dal pomeriggio in poi anche su parte di prealpi ed entroterra pianeggiante. Attenzione alle precipitazioni inizialmente assenti, poi in alcuni rovesci o temporali probabili sulle Dolomiti, possibili anche sulle prealpi ed occasionalmente sull'entroterra pianeggiante. Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone interne, probabili anche nel Vicentino. Per mercoledì 1 luglio tempo da variabile a instabile con spazi di sereno alternato a nubi più frequenti e significative dal pomeriggio fino al mattino, in genere assenti poi dal primo pomeriggio alcune fasi di rovesci e temporali sparsi con possibilità anche di grandine, specie sull'entroterra con allerta gialla anche in alcune zone della nostra provincia. Le temperature massime saranno stazionarie con valori in diminuzione, localmente sensibile riguardo alle minime che sulle zone interne saranno raggiunte di sera. Bene, è tutto anche per questo bollettino meteo, a risentirci ai prossimi aggiornamenti e ancora buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Musica, tante chiacchiere nella nostra mattinata, dove saluto Eleonora, dove saluto Patrizia, dove saluto Gianni. State lavorando con la nostra bella musica di sottofondo e questo ci fa un sacco piacere. Vi accompagniamo, miei cari, con tutti i nostri successi. Questi vanno a chiudere la seconda ora.
1: Tutti in centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, martedì 30 giugno. Il maltempo di ieri ha causato numerosi disagi nel Vicentino, con alberi sradicati, pali della luce caduti e strade allagate. A Vicenza, nel quartiere San Pio X, un cedro alto circa 20 metri è crollato tra due abitazioni senza coinvolgere persone. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte anche lungo la riviera Berica per mettere in sicurezza le aree colpite e rimuovere gli ostacoli. Avevano incendiato in più occasioni il bar tabaccheria di via Girotto a Vicenza per ottenere, secondo l'ipotesi della procura di Vicenza, i risarcimenti assicurativi e cancellare le tracce del primo rogo. 5 persone sono state arrestate, il gestore e la titolare, insieme a 3 complici arrivati dalla Calabria. Decisive le indagini della squadra mobile e della guardia di finanza, che hanno ricostruito i loro spostamenti tra Reggio Calabria e il Vicentino. Grave incidente domestico a Mussolente. Un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito mentre cercava di riparare il tagliaerba nel giardino di casa. Il motore si è acceso accidentalmente e le lame gli hanno quasi reciso una gamba. Soccorso dai familiari, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bassano, dove è ricoverato in gravi condizioni. Il consiglio di amministrazione di SVT ha approvato la nomina del nuovo direttore generale. È l'ingegner Roberto Salerno, 52 anni, proveniente da Arriva Italia, con una lunga esperienza nel trasporto pubblico locale e ruoli direttivi in diverse aziende del settore. Salerno guiderà SVT nelle sfide della transizione energetica. Via libera al progetto di fusione tra Via Ambiente e Agno Campo Ambiente. Nasce un gestore unico pubblico dei rifiuti al servizio di 72 comuni e circa 500.000 cittadini vicentini. L'obiettivo è mantenere il controllo del servizio nelle mani dei comuni, evitando il rischio di una gara europea. La nuova società potrà contare su 400 dipendenti, 65 ecocentri e tariffe tra le più basse del Veneto. È tutto anche con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora con gli ultimi aggiornamenti, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Padova-Venezia permangono code per lavori tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per traffico intenso tra Bivio A28 e Sanstino di Livenza verso Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21.30 di oggi e fino alle 5.30 di domani, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienze da Milano, uscita alternativa Marghera. Questo cantiere sarà ripetuto con identiche modalità anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: È bella perché si esce, soprattutto magari dopo cena, a fare una passeggiata, a mangiare un gelato, ma non so se vi siete accorti che a causa proprio delle frequenti notti tropicali, quando quindi la temperatura non scende proprio sotto dei 20 gradi nemmeno all'alba, c'è il cambio dell'ora delle città. Eh sì, la vita urbana si è spostata in avanti. Nelle grandi città d'arte, soprattutto Milano, Bologna, Roma, il picco di socialità e le passeggiate nei parchi pubblici avvengono quasi esclusivamente dopo le 22, con i supermercati e i servizi che si stanno adattando a rimanere aperti molto più tardi.
1: Tutti in centro!

ci sono, c'è tanta bella musica, ci sono poi tanti saluti da fare, Enrico, a Giovanni, quanti complimenti, che bello, siete splendidi, popolo della radio, io come sempre vi abbraccio. E oggi stiamo parlando di curiosità legate all'estate. Lo sapevate che cresciamo più velocemente? I bambini soprattutto crescono leggermente più velocemente in altezza durante i mesi estivi rispetto all'inverno. I ricercatori ipotizzano che la maggiore esposizione alla luce solare mi vada a stimolare la produzione di vitamina D, che a sua volta

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: 334-504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.

0: 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
0: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Vicenza.
6: Mi piace parlare dell'estate, mi piace tanto coinvolgervi con le curiosità e devo dire che sto leggendo tutti i vostri messaggi. Vi piace mangiare il gelato? Sì, lo si consuma tantissimo, ragazzi. E poi a me piace, soprattutto appunto in questo periodo, quando sono anche di fretta, anziché magari portarmi il pasto da casa, anziché mangiare un panino che poi ti

cono gelato va per la maggiore, ma voi sapete quando è nato? Fino all'inizio del Novecento il gelato si mangiava solo in ciotole o di vetro o di metallo. Il cono infatti nacque per caso nel 1904 ad una fiera, quella di St. Louis. Un venditore infatti di gelato finì i piattini e per aiutarlo il pasticcere siriano del banco accanto arrotolò praticamente una delle sue cialde sottili croccanti dal gusto wafer a forma di imbuto e fu un successo immediato.

0: saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Questo argomento ne ritorneremo a parlare, perché di curiosità legate proprio a questa stagione, all'estate, ce ne sono in abbondanza. Ma qui il tempo è tiranno, quindi dobbiamo chiudere puntuali e soprattutto farvi ascoltare gli ultimi successi.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

notte spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
4: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
3: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
5: Sei socio Confartigianato Vicenza?
4: Viaggi, salute.
5: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 30 giugno, a cura di Martino Montagna. Blitz a Vicenza, 5 arresti per una presunta truffa assicurativa legata a incendi dolosi in un bar tabaccheria del quartiere Ospedaletto a Vicenza. Secondo gli inquirenti avrebbero appiccato il fuoco per ottenere indebitamente i risarcimenti, tornando anche a colpire dopo aver violato i sigilli per cancellare le prove. Azioni pianificate nei dettagli con arrivi notturni dalla Calabria e fuga immediata dopo gli incendi. Anche Vicenza è coinvolta nell'operazione della Polizia di Stato contro il gruppo Ultras Italia, partita dall'inchiesta della Procura di Bergamo dopo l'incontro di calcio Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo. La questura vicentina ha supportato le perquisizioni eseguite in più città. 7 gli indagati per presunta violenza privata aggravata allo stadio, con comportamenti intimidatori che avrebbero costretto alcuni tifosi a spostarsi dai propri posti. Possibili provvedimenti DASPO in arrivo. Da domani, 1° luglio, in Viale Verona a Vicenza, via ai lavori di ristrutturazione della rete del gas in bassa pressione a cura di Vireti. L'intervento durerà fino al 28 agosto e interesserà il tratto tra la rotatoria con Viale Crispi e l'incrocio con Viale D'Annunzio in direzione centro. Prevista la riduzione a una sola corsia con possibili rallentamenti nelle ore di punta. I sindaci dell'Alto Vicentino tornano a dire no al nuovo tribunale della Pedemontana con sede a Bassano. Riuniti a Tiene, chiedono al governo di essere ascoltati e denunciano il silenzio di Roma. Il progetto è inefficiente e divide il territorio senza confronto, affermano i primi cittadini che hanno consegnato le loro osservazioni al deputato Eric Pretto e al senatore Pierantonio Zanettin. Parte venerdì 3 luglio Montecchio Maggiore Live 2026 alle 21 nel Parco Comunale di Via Volta. Apre la rassegna la Umberto Porcaro Band con un concerto blues a ingresso gratuito. Umberto Porcaro, tra i più apprezzati bluesman italiani, ha suonato con grandi nomi internazionali. La rassegna proseguirà il 24 luglio e il 7 agosto. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, code tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. E sul tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri e dopo l'innesto con la tangenziale di Mestre viene anche segnalato un veicolo fermo. Restiamo in zona per anticiparvi che a causa di lavori notturni dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve immettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: È il momento di parlare di tecnologia alla radio e noi anche oggi siamo ben lieti di farlo con voi, amici. Ben ritrovati con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. C'è il nostro magazine dove si parla di tutte quelle che sono le novità, anche quest'oggi un focus sui prodotti nuovi che troveremo magari al rientro dalle vacanze, perché già si comincia a pensare alle vacanze, ma anche al rientro, visto che negli scaffali saranno pronti altri gadget molto interessanti. Ce ne occuperemo anche oggi, state con noi.
0: Radio Vicenza.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, parlandovi di intelligenza artificiale, in questo caso potremmo anche definirla un po' invasiva, perché attenzione, se cancellate un modello di intelligenza artificiale dal vostro telefono Android, Google lo reinstalla silenziosamente, si rimuove di nuovo e Big G lo reinstalla ancora. La Free Software Foundation Europe avrebbe denunciato un comportamento alla Commissione Europea perché viola il Digital Market Act, che obbliga i gatekeeper come Google a permettere agli utenti di poter disinstallare software imposti. Quindi attenzione, perché dicevo che la Free Software Foundation Europe avrebbe presentato la documentazione proprio nei giorni scorsi nell'ambito della consultazione sull'interoperabilità Android sotto il DMA. Quindi le richieste sono due: gli utenti devono poter rimuovere completamente i componenti di intelligenza artificiale preinstallati con il divieto di installazione silenziosa, e gli sviluppatori devono poter accedere alle funzionalità di interoperabilità Android senza registrarsi, quindi con Google. Beh, dovete sapere che Google in questo caso ha iniziato ad installare i modelli di intelligenza artificiale sui suoi dispositivi Android senza informare gli utenti, un po' come ha fatto anche Microsoft con i suoi modelli Silica sui personal computer, dove c'era Copilot, insomma, che tutti hanno detto che era un po' invadente. Ecco, però le cose stanno così, chissà, dico, se riusciranno, come si dice, a spuntare questa cosa, cioè noi magari che installando potremmo avere proprio la classica spunta di non installare certi componenti che non desideriamo.

0: Parliamo del cloud, questa volta quello di Amazon Web Services e Microsoft Azure. Attenzione perché le notizie non sono delle migliori e insomma verranno considerati come core platform service, quindi dovranno rispettare gli obblighi del Digital Market Act. L'azienda di Seattle rischia anche delle sanzioni negli Stati Uniti per le pratiche commerciali ingannevoli. Quindi Amazon Web Services, dicevo, e Microsoft Azure sono i due servizi di cloud computing che dominano il mercato. Beh, Google Cloud si trova in terza posizione. La Commissione Europea quindi ha avviato questa indagine lo scorso 18 novembre 2025 per poter valutare se devono essere aggiunti all'elenco dei core platform service, quindi imporre il rispetto degli obblighi che sono previsti dal Digital Market Act, anche se non raggiungono le soglie minime per dimensioni e numeri di utenti. Secondo sempre fonti di Bloomberg, questi risultati preliminari verranno poi comunicati fra pochi giorni, dicevo. Questi servizi dovranno quasi certamente rispettare il DMA e tra gli obblighi c'è quello dell'interoperabilità, mentre tra i divieti potrebbe esserci il lock-in, ovvero quello che ostacola il passaggio ad un servizio concorrente. Ecco, non sarà però una decisione finale, in quanto questo procedimento terminerà entro novembre 2026, quindi c'è ancora quasi un anno di tempo.
1: Radio Vicenza.

Bene, dopo la musica, buone notizie amici, perché attenzione, c'è un robot che gestisce un negozio, si trova ad Hong Kong. 1,70 m di altezza, parla più lingue, lavora 24 ore su 24, non prende mai le ferie, naturalmente non si ammala, si chiama Xiao Jai, ecco, è un robot umanoide costruito dalla cinese Galbot e gestirà da solo un intero negozio ad Hong Kong. È il primo nel genere, diciamo, in città. Il negozio è un chiosco mobile, diciamo, sempre aperto, come i nostri di giornali, vi ricordate, situato sul lungomare di Yung Hom. Questo robot, ecco, riempie gli scaffali, prende gli articoli, gestisce le casse, chiacchiera con i clienti, vende snack e medicine da banco, incredibile. Secondo la Hong Kong Investment Corporation, che finanzia questo progetto, è il segnale che proprio l'intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi più tangibili. Galbot prevede che questa novità aumenterà il traffico pedonale nella zona fino a 40%, pianifica quindi di aprire altri 100 negozi di questa specie gestiti dai robot in 10 città. Cosa potrebbe andare storto? Beh, la lista qui si fa lunga, perché all'inizio dell'anno un video virale mostrava un robot che, diciamo, in un ristorante impazziva improvvisamente lanciando stoviglie ovunque mentre i dipendenti cercavano di fermarlo. Un agente di intelligenza artificiale messo a gestire un intero bar a Stoccolma ha esaurito quasi tutto il budget in un mese, commettendo errori come ordinare addirittura 3.000 guanti lattice. Un robot che gestisce un negozio da solo senza supervisione umana 24 ore su 24, quindi è un esperimento che ancora potrebbe dare un esito incerto, ma beh, forse è proprio il rischio del disastro a volte a rendere il negozio attraente. Quindi cosa fa? La gente andrà sicuramente a vedere il robot che lavora e tornerà a vedere magari il video dei vari robot che magari in questo lasso di tempo avranno sbagliato, perché ci sarà anche da aspettarsi questo.

0: Ritorniamo dopo la musica, amici, ad occuparci di intelligenza artificiale. Sentite un po' qua la notizia che arriva dall'Estonia, dove gli agenti di intelligenza artificiale sono oramai sempre più diffusi, principalmente in ambito aziendale. In alcuni casi possono sfuggire al controllo umano ed eseguire delle azioni non autorizzate. Il governo estone ha quindi deciso di assegnare delle identità digitali, denominati EID codes, appunto per definire i loro limiti e stabilire varie responsabilità. L'Estonia, lo sapete, è un piccolo stato dell'Europa settentrionale con circa 1,3 milioni di abitanti, ma è sicuramente uno dei più tecnologicamente avanzati. Ecco, quasi tutti i servizi pubblici sono accessibili online, i cittadini possono anche votare tramite internet. Ora diventerà il primo paese, come vi dicevo, che assegnerà questa identità digitale agli agenti di intelligenza artificiale. Dovete sapere che in futuro sì, l'intelligenza artificiale svolgerà sempre più spesso compiti importanti per il nostro conto, compilando dei report, preparando delle dichiarazioni o interagendo con dei sistemi informativi, e a questo fine deve essere anche chiaro chi agisce per conto di chi, con quali diritti e sicuramente in via definitiva anche chi sarà il responsabile.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, cioè io che ho condotto la puntata per voi anche quest'oggi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, viene rinnovato domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolini e pannoloni.it.

0: despaccio pannolini e pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, insieme con le previsioni meteo per oggi martedì 30, ultimo giorno di giugno 2026. Un moderato impulso ciclonico d'aria un po' più fresca in arrivo da nord-ovest interrompe la fase di alta pressione di questo periodo. L'attuale ondata di calore con temperature molto sopra la norma dunque lascia spazio a una significativa pausa, soprattutto da domani mercoledì alla sera, a seguito del passaggio di alcuni fenomeni di instabilità con dei temporali e un relativo calo termico. Cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso, poi in prevalenza poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e parzialmente nuvoloso su quelle montane. Addensamenti più significativi sulle Dolomiti, ma possibili dal pomeriggio in poi anche su parte di prealpi ed entroterra pianeggiante. Attenzione alle precipitazioni inizialmente assenti, poi in alcuni rovesci o temporali probabili sulle Dolomiti, possibili anche sulle prealpi ed occasionalmente sull'entroterra pianeggiante. Non si escludono locali fenomeni intensi sulle zone interne, probabili anche nel Vicentino. Per mercoledì 1 luglio tempo da variabile a instabile con spazi di sereno alternato a nubi più frequenti e significative dal pomeriggio fino al mattino, in genere assenti poi dal primo pomeriggio alcune fasi di rovesci e temporali sparsi con possibilità anche di grandine, specie sull'entroterra con allerta gialla anche in alcune zone della nostra provincia. Le temperature massime saranno stazionarie con valori in diminuzione, localmente sensibile riguardo alle minime che sulle zone interne saranno raggiunte di sera. Bene, è tutto anche per questo bollettino meteo, a risentirci ai prossimi aggiornamenti e ancora buona giornata con Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla statale 14 della Venezia Giulia di competenza ANAS informiamo che a causa di un incidente con un trattore coinvolto è chiuso il tratto all'altezza di Quarto d'Altino in ambo le direzioni. Fate quindi molta attenzione alla guida. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Ed eccoli qua l'ombrellone che si apre anche oggi, ultimo giorno del mese di giugno, e speriamo sia anche l'ultimo giorno di caldo. Dai, mi sembra che un po' di non dico refrigerio, ma insomma un qualche piccolo calo delle temperature ci sia. Ma noi siamo qua nella nostra spiaggia virtuale con Tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.
2: Partiti.

0: se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un mese.
1: Oh, una buona notizia che riguarda, insomma, questi giorni, ci vuole ogni tanto anche qualche buona notizia, riguarda i prezzi della frutta. Ne mangiamo tantissima in questi giorni e fa benissimo, continuate a mangiare frutta. Ecco, la cosa positiva è che i prezzi stanno scendendo, in particolare i prezzi di ciliegie, meloni, angurie e nettarine, che sono le cose che forse mangiamo di più in questi giorni. Beh, tutto questo ha una ragione precisa: il caldo accelera il deterioramento dei prodotti dopo la raccolta e quindi costringe gli operatori a velocizzare le vendite per evitare sprechi e perdite. Quindi dicono, insomma, questi prodotti li dobbiamo vendere nel giro di pochissimi giorni, dobbiamo tenere i prezzi bassi.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

Oh beh, una notizia senz'altro interessante per tutti i tipi da spiaggia come noi, perché questo team di fisici, che evidentemente non hanno altro da studiare, questo team ha pubblicato la formula matematica definitiva per il castello di sabbia perfetto. Allora, attenzione, perché se qualcuno ci sta ascoltando dalla spiaggia, sappiate che funziona così. Il segreto risiede nel rapporto preciso tra acqua e sabbia. L'acqua deve essere esattamente l'1% del volume totale per agire come collante perfetto senza far collassare la struttura.

0: Foggia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

incredibile, io ho visto le immagini, ma le trovate online, di questa rissa stile Bud Spencer e Terence Hill che arriva dal Parlamento della Georgia. Lì non le mandano a dire le cose, il Parlamento georgiano, durante una discussione accesa tra deputati di maggioranza e opposizione, insomma, è degenerata proprio lì la discussione, in pochi secondi è diventato una gigantesca rissa collettiva a suon di pugni.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
5: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
4: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo. Ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo Slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
6: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai Championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposta al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per materiali dispersi si verificano code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori notturni dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso l'allacciamento tra la 13 Bologna-Padova e la 4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ma me ne sono accorto pure io, cioè che io ho una macchinina normale, insomma, di dimensioni medie, ecco, sicuramente non è un mega SUV quello che ho io. C'è questo studio europeo che ha lanciato l'allarme sul progressivo aumento, cosa dite, delle temperature? No, l'aumento di volume dei SUV e delle auto moderne. In effetti, io sto vedendo, perché mi piacciono queste cose, sto vedendo dei video che arrivano soprattutto dalla Cina su questi nuovi SUV molti elettrici che arrivano e invaderanno l'Europa, io le immagino, arrivano dalla Cina, sono tutti grandissimi, ecco. Secondo le proiezioni, se il trend di avere auto sempre più grandi continua, entro il 2040 a Roma, solo a Roma, spariranno virtualmente 95.000 posti auto, ma non perché, ecco, diventino dei parchi, no, semplicemente perché le macchine saranno troppo grandi per i parcheggi attuali, per i posti auto attuali, e quindi ogni auto occuperà un posto e mezzo o qualcosa del genere.

0: mi chiedevo cos'era quella maschera che molti calciatori ai mondiali indossano. Cioè, io dico, non so, ma cos'è? È un nuovo trend di moda o è la maschera di Batman che dà il superpotere? No, in realtà sono dei supporti in carbonio stampati in 3D per proteggere le fratture al setto nasale o agli zigomi, in modo che se uno che sta giocando, anche se prende una botta in faccia, ecco, non gli succede niente perché c'ha sta ultra protezione.
1: Noi due siamo bravi.

0: Io di no.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.
3: Pubblicità.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

La tecnologia, ma cosa va a inventare? Incredibile, eh? Allora, questa nuova scoperta, questa nuova invenzione, più che scoperta, si chiama Chloe, come il mio cagnolino, ma non è un cane, ma è un orto verticale da cucina. Ecco, già stanno parlando di agricoltura 4.0 e sta spopolando il lancio di questo micro elettrodomestico high-tech, chiamato appunto Chloe, che permette di coltivare i propri micro ortaggi, insomma, fai il tuo piccolo orto direttamente sul bancone della cucina e in pochi giorni insomma lì c'hai i peperoni, le zucchine, le melanzane e tutto il resto.

Vedendo il calo reale della temperatura, ma ci consoliamo perché un po' in tutta Europa stanno soffrendo il caldo, qualcuno anche più di noi. A Berlino, ad esempio, la polizia ha trovato questo utilizzo alternativo per gli idranti antisommossa. Avete presente quali sono, no? Quelli che sparano contro chi fa delle manifestazioni non autorizzate e così via. Ecco, sono stati usati nelle piazze per spruzzare una pioggerellina rinfrescante sui passanti che insomma camminavano per il centro accaldati.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo martedì 30 giugno. 5 persone sono finite in carcere per i 2 incendi che hanno colpito il bar tabaccheria di via Girotto a Vicenza. Secondo la procura, il gestore e la titolare, con l'aiuto di 3 complici arrivati dalla Calabria, avrebbero appiccato i roghi per ottenere gli indennizzi dell'assicurazione e cancellare le tracce del primo incendio. Decisive le indagini della squadra mobile e della Guardia di Finanza, che hanno ricostruito i loro spostamenti tra Reggio Calabria e il Vicentino. Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta in Riviera Berica a Vicenza, all'altezza del civico 70. Ricoverato in ospedale con diverse fratture, l'anziano è ora al centro degli accertamenti della polizia locale, che ha sequestrato sia l'auto coinvolta sia la bici per ricostruire la dinamica. La procura di Vicenza ha chiesto l'ergastolo per Paola Pettinà, 47 anni, di Bolzano Vicentino, accusata di un omicidio, 3 tentati omicidi e gravi lesioni ai danni degli anziani che assisteva come badante. In aula l'accusa ha parlato di delitti di eccezionale gravità, sostenendo che non si tratti di episodi isolati, ma di un comportamento ripetuto nel tempo. I sindaci dell'Alto Vicentino tornano a dire no al nuovo Tribunale della Pedemontana, con sede a Bassano. Riuniti a Tiene, chiedono al governo di essere ascoltati e denunciano il silenzio di Roma. Il progetto è inefficiente e divide il territorio senza confronto, affermano i primi cittadini, che hanno consegnato le loro osservazioni al deputato Eric Pretto e al senatore Pierantonio Zanettin. Migliaia di persone hanno partecipato ieri sera alla fiaccolata silenziosa, organizzata a Schio in ricordo di Don Francesco Andreoli e del giovane Alberto Fioretto, vittime del tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi sulla superstrada pedemontana nella galleria di Malo. Circa 2500 candele hanno illuminato il corteo in un clima di profondo raccoglimento. Termina qui anche questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ma quanto è bella la Vespa! Io non ho mai avuto una Vespa, ma mi sarebbe piaciuto come scooter, come motorino. Ecco, nello scorso weekend, tra l'altro, le strade di Roma sono state invase, letteralmente invase da migliaia di modelli storici di Vespa, che festeggia proprio in questi giorni i suoi 80 anni. È nata nel 1946 e c'è stato questo mega raduno delle Vespe storiche al Foro Italico.

non lo so, forse lo dovremmo anche noi adottare questo sistema. Certo, si tende a fare di tutto per tenere fuori dalle nostre case il caldo in questi giorni. Hanno avuto un'idea interessante in Francia ed è diventata anche virale. Questa moda un po' bizzarra vista da fuori, ma efficace, quella di attaccare le coperte isotermiche d'emergenza, tanto per capirsi, quelle dorate e argentate che vengono usate anche nei mezzi di soccorso, ecco, per riscaldare le persone, sapete, cioè sono leggerissime e tengono il calore, ecco, non vengono usate per tenere dentro il calore in questo caso, ma per tenerlo fuori, e quindi attaccate fuori dalle finestre dei palazzi per riflettere i raggi solari.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo, vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana.
5: Non serve.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, per ora non si rilevano particolari difficoltà lungo la rete viaria del Veneto, tempi di percorrenza regolari sulle autostrade. In provincia di Padova vi ricordo che da ieri e fino al 4 luglio è chiusa per lavori la statale 516 Piovese, tra il bivio per Piove di Sacco e quello per Codevigo in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre, questa notte tra le 21.30 e le 5.30 sarà chiusa l'uscita di Mira Oriago per chi arriva da Padova, uscita alternativa alla rotatoria Marghera. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, anche qui questa notte tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova, ma con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud. Bene, da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

No, ma numero uno sto tizio, davvero, già lo hanno chiamato il Batman del Messico. E la notizia arriva dallo stato di Jalisco, appunto in Messico, dove questo misterioso cittadino, si dice vestito da Batman, sta diventando una leggenda locale. Cioè, negli ultimi 10 giorni ha catturato ben 5 ladri di moto e li ha legati ai pali della luce con lo scotch, con il nastro adesivo, quello largo, ecco, con cartelli di avvertimento, proprio come faceva Batman. La polizia sta indagando per cercare di capire di chi si tratta, ma naturalmente sul web lui è già unito.

0: No, ma davvero quante volte vorremmo tutti un supereroe, un Batman, un giustiziere della notte che prende in pacchetti i ladri e li attacca lampione. Vabbè, vabbè, dai, siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Vi aspetto domani sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia. Tipi da spiaggia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 30 giugno. Il maltempo di ieri ha causato numerosi disagi nel Vicentino, con alberi sradicati, pali della luce caduti e strade allagate. A Vicenza, nel quartiere San Pio X, un cedro alto circa 20 metri è crollato tra due abitazioni senza coinvolgere persone. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte anche lungo la riviera Berica per mettere in sicurezza le aree colpite e rimuovere gli ostacoli. Avevano incendiato in più occasioni il bar tabaccheria di via Girotto a Vicenza per ottenere, secondo l'ipotesi della procura di Vicenza, i risarcimenti assicurativi e cancellare le tracce del primo rogo. 5 persone sono state arrestate, il gestore e la titolare, insieme a 3 complici arrivati dalla Calabria. Decisive le indagini della squadra mobile e della guardia di finanza, che hanno ricostruito i loro spostamenti tra Reggio Calabria e il Vicentino. Grave incidente domestico a Mussolente. Un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito mentre cercava di riparare il tagliaerba nel giardino di casa. Il motore si è acceso accidentalmente e le lame gli hanno quasi reciso una gamba. Soccorso dai familiari, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bassano, dove è ricoverato in gravi condizioni. Il consiglio di amministrazione di SVT ha approvato la nomina del nuovo direttore generale. È l'ingegner Roberto Salerno, 52 anni, proveniente da Arriva Italia, con una lunga esperienza nel trasporto pubblico locale e ruoli direttivi in diverse aziende del settore. Salerno guiderà SVT nelle sfide della transizione energetica. Via libera al progetto di fusione tra Via Ambiente e Agno Chiampo Ambiente. Nasce un gestore unico pubblico dei rifiuti al servizio di 72 comuni e circa 500.000 cittadini vicentini. L'obiettivo è mantenere il controllo del servizio nelle mani dei comuni, evitando il rischio di una gara europea. La nuova società potrà contare su 400 dipendenti, 65 ecocentri e tariffe tra le più basse del Veneto. È tutto anche con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora con gli ultimi aggiornamenti, sempre qui su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5:30 del mattino successivo, questa notte e domani mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Mercoledì 1 luglio sarà una giornata di transizione. La mattinata inizierà con ampie schiarite e clima ancora molto caldo, ma dal pomeriggio l'arrivo di aria più fresca da nord-ovest renderà l'atmosfera via via più instabile. Su Vicenza e in tutta la provincia sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con possibilità di forti raffiche di vento, grandinate e piogge abbondanti in poco tempo. Le temperature resteranno elevate nelle ore centrali, con massime ancora vicine ai 34-35 gradi, ma subiranno un brusco calo al passaggio dei temporali. È confermata l'allerta gialla per rischio temporali e permane l'invito a prestare attenzione sia al caldo sia ai fenomeni intensi. Giovedì 2 luglio il tempo invece tenderà a migliorare. Nelle prime ore della giornata saranno ancora possibili gli ultimi rovesci residui, ma con il passare delle ore le schiarite diventeranno sempre più ampie anche sul Vicentino. L'aria sarà decisamente più gradevole, con temperature in sensibile diminuzione. Le minime si attesteranno intorno ai 19-20 gradi, mentre le massime non dovrebbero superare i 28-29 gradi, valori finalmente più vicini alla media del periodo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, contribuendo a rendere il clima meno afoso. Si chiude così la lunga ondata di calore che ha interessato il Veneto negli ultimi giorni, lasciando spazio a condizioni decisamente più vivibili in vista del fine settimana. Da parte della redazione di Radio Vicenza con il bollettino meteo è tutto. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Onge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 30 giugno, a cura di Martino Montagna. Blitz a Vicenza, 5 arresti per una presunta truffa assicurativa legata a incendi dolosi in un bar tabaccheria del quartiere Ospedaletto a Vicenza. Secondo gli inquirenti, avrebbero appiccato il fuoco per ottenere indebitamente i risarcimenti, tornando anche a colpire dopo aver violato i sigilli per cancellare le prove. Azioni pianificate nei dettagli con arrivi notturni dalla Calabria e fuga immediata dopo gli incendi. Anche Vicenza è coinvolta nell'operazione della Polizia di Stato contro il gruppo Ultras Italia, partita dall'inchiesta della Procura di Bergamo dopo l'incontro di calcio Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo. La questura vicentina ha supportato le perquisizioni eseguite in più città. 7 gli indagati per presunta violenza privata aggravata allo stadio, con comportamenti intimidatori che avrebbero costretto alcuni tifosi a spostarsi dai propri posti. Possibili provvedimenti DASPO in arrivo. Da domani, 1° luglio, in Viale Verona a Vicenza, via ai lavori di ristrutturazione della rete del gas in bassa pressione a cura di Vireti. L'intervento durerà fino al 28 agosto e interesserà il tratto tra la rotatoria con Viale Crispi e l'incrocio con Viale D'Annunzio in direzione centro. Prevista la riduzione a una sola corsia, con possibili rallentamenti nelle ore di punta. I sindaci dell'Alto Vicentino tornano a dire no al nuovo Tribunale della Pedemontana con sede a Bassano. Riuniti a Tiene, chiedono al governo di essere ascoltati e denunciano il silenzio di Roma. Il progetto è inefficiente e divide il territorio senza confronto, affermano i primi cittadini, che hanno consegnato le loro osservazioni al deputato Eric Pretto e al senatore Pierantonio Zanettin. Parte venerdì 3 luglio Montecchio Maggiore Live 2026. Alle 21 nel Parco Comunale di Via Volta apre la rassegna la Umberto Porcaro Band con un concerto blues a ingresso gratuito. Umberto Porcaro, tra i più apprezzati bluesman italiani, ha suonato con grandi nomi internazionali. La rassegna proseguirà il 24 luglio e il 7 agosto. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati, traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le tratte del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle ore 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Miroriago in uscita in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, per ora non si rilevano particolari difficoltà lungo la rete viaria del Veneto, tempi di percorrenza regolari sulle autostrade. In provincia di Padova vi ricordo che da ieri e fino al 4 luglio è chiusa per lavori la statale 516 Piovese, tra il bivio per Piove di Sacco e quello per Codevigo in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre, questa notte tra le 21.30 e le 5.30 sarà chiusa l'uscita di Mira Oriago per chi arriva da Padova, uscita alternativa alla rotatoria Marghera. Ci spostiamo sulla 13 la Bologna-Padova, anche qui questa notte tra le 21 e le 5 sarà chiuso il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova, ma con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud. Bene, da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: keep watching.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: give you my phone number. When you worry, call me.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Blitz a Vicenza, 5 arresti per una presunta truffa assicurativa legata a incendi dolosi in un bar tabaccheria nel quartiere Ospedaletto a Vicenza. Secondo gli inquirenti avrebbero appiccato il fuoco per ottenere indebitamente i risarcimenti, tornando anche a colpire dopo aver violato i sigilli per cancellare le prove. Azioni pianificate nei dettagli con arrivi notturni dalla Calabria e fuga immediata dopo gli incendi. E su questa inchiesta il consigliere comunale Raffaele Colombara chiede al comune quali aiuti siano stati garantiti ai residenti colpiti, se restino situazioni di disagio abitativo e quali iniziative intenda adottare per accompagnare le famiglie verso il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza. Chiede inoltre di valutare la costituzione del comune a tutela dell'interesse pubblico. Momenti di tensione oggi, poco dopo le 13 a Campo Marzo a Vicenza. Un uomo è rimasto ferito a una caviglia durante una lite. In un primo momento si era parlato di un accoltellamento, ma gli accertamenti hanno chiarito che sarebbe stato colpito con una stampella. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile. I carabinieri di Valdagno hanno arrestato in pieno centro storico un uomo di 52 anni del luogo, già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di stupefacenti. È stato sorpreso in flagranza mentre cedeva hashish a un assuntore. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 630 euro, hashish, ecstasy, popper e materiale per il confezionamento. Ancora allerta in Veneto per ondate di calore e forti temporali. Il centro funzionale regionale ha dichiarato lo stato di attenzione giallo per il caldo e per rischio idrogeologico per il 1 luglio, anche nell'area di Vicenza. Oggi caldo intenso, domani possibili temporali, forti soprattutto nel pomeriggio in pianura. In calo il disagio da giovedì. Il comune di Vicenza ribadisce il no al progetto del salto del Montone a 7K per l'alta velocità. Il sindaco Giacomo Possamai ha scritto a RFI chiedendo di approfondire l'opzione zero o, in alternativa, le soluzioni in galleria. Sollecitata la documentazione tecnica sugli impatti ambientali e contestato il metodo con cui sono stati annunciati gli orientamenti progettuali. Attenzione alla viabilità in città. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio, dalle 21.30 alle 5.30, viale Giuriolo sarà completamente chiuso al traffico e al passaggio ciclopedonale per lavori all'ex macello. Divieto di transito da viale Margherita e divieto di sosta con rimozione su tutta la strada. Il comune invita a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti. Il dottor Achille Di Falco è il nuovo direttore generale dell'ULS 1 Dolomiti. Finora direttore dei servizi sociosanitari dell'ULS 8 Berica, entrerà in carica dal 1 luglio. Soddisfazione dagli ordini delle professioni infermieristiche. Con Di Falco e Mauro Filippi, il Veneto è la prima regione ad avere due direttori generali con un percorso professionale di origine infermieristica. Il Comune di Vicenza presenta il progetto Movate. Vicenza cambia passo, da quasi 6 milioni di euro per ridurre l'uso dell'auto privata e migliorare qualità dell'aria e spazio urbano. Il piano punta su bus rapid transit, potenziamento del trasporto pubblico, bici e mobilità condivisa, oltre a incentivi e strumenti digitali. Cinema in aperta città torna a Tiene al parco di Villa Fabris. Dal 4 luglio al 16 agosto il Cinecircolo Murialdo propone una nuova stagione di cinema sotto le stelle con il patrocinio del comune. In programma i migliori film della stagione, cinema d'autore, commedie e titoli per tutta la famiglia. Molte proiezioni saranno proposte al prezzo speciale di 3,50 euro. Ci fermiamo qui con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi. A causa di materiali dispersi sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e la rotatoria Castellana in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
2: con Marco Sella.
3: Eccolo qua, è arrivato il rompiballe di turno per quanto riguarda l'appuntamento del martedì, ma meglio essere rompiballe che troppo condiscendente. Vabbè, in questo martedì 30 giugno, buonasera, benvenuti. Con i consueti 38 gradi all'ombra siamo qui nel nostro e vostro studio, molto molto fresco, di questo ringraziamo ovviamente la direzione, per il consueto radio aperitivo che andrà in onda fino alle 21. Quindi anche questa sera con il sound giusto, per accompagnarvi all'interno di Radio VIP Vicenza Party. Iniziamo subito con la prima.

Vabbè, quando arriva la bella stagione, cosa succede? Che arrivano anche i remix, questo è certo. Matteo Vitale, no, Bau Bau, Micio Micio. Ed Enrico Ferrari con il remix di Funky Bahia. D'altra parte ci sta, questo, diciamo, questa atmosfera molto molto esotica dell'appuntamento dell'ultimo giorno del mese di giugno. E quindi, insomma, come dicevo prima, saremo assieme fino alle 21. Mi sto muovendo molto liberamente musicalmente parlando. Iniziamo molto alla facile, questa sera. Il mio amico vince!

Moving. Oh, io quando dico mio amico vince, non lo dico per fare il figo, ma perché è la verità, voglio dire. Poi dopo lui mi passa le sue produzioni e quindi insomma in radio ci stanno, questo è sicuro, insomma. Un salutone anche a mio amico Vince, DJ Vince, o Vince, chiamatelo un po' come volete, con questa sua ultima produzione che porta il nome di Body Moving. E parlando di movimento, il movimento musicale questa sera è assicurato, poi naturalmente mi muoverò nel tempo nella musica come succede ogni sacrosanto martedì. Ci muoviamo anche in assenza di gravità, perché no, eh?

Ma sì, ma quanto mi piace, eh? Vabbè, prima con il signor Michael Gray and Gravity, uno dei pezzi praticamente del momento, anche se ormai ha qualche settimana alle spalle. E poi, parlando di settimane, ma anzi di anni, la voce di Mr. Jamiroquai con questa Cloud Number 9. Parliamo di caldo, di notti d'estate, di sudore, di climatizzatori. Oh, a proposito, 19:40, previsione del tempo. Martino Montagna. Intanto, Mr. Tiesto. Anche questo pezzo di qualche pezzo di tempo fa, con Summer Nights.

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Get Up, If You Feel Like Dancing. Oh, quando arriva il caldo, il discorso è sempre quello: dormire e riposare bene. Quando diciamo il caldo resta insopportabile come in queste ultime settimane, nonostante il buio della notte, può diventare complicato. Pensate che molte persone hanno l'abitudine di addormentarsi con il ventilatore puntato addosso o addirittura col condizionatore acceso. Allora uno dice: che faccio? Tengo acceso il condizionatore un paio d'ore tutta la notte? Insomma, ci sono i pro e i contro riguardo a queste scelte. Vabbè, insomma, poi uno dice: i soldi in bolletta, anche quello incredibile, vabbè. If You Feel Like Dancing. Senti un po' il sound di questa sera, ragazzi. 19:28, benvenuti. Qualsiasi cosa stiate facendo, rigorosamente in diretta. L'abbiamo l'auto, dai. Top, ciao.

0: knows your music. He speaks your mind. He's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Vabbè, questo è il pezzo originale, l'abbiamo già incontrato nei momenti funky del sottoscritto dei Next con Too Close, però nella versione remix degli Odyssey Incorporated. Sempre più vicini all'aggiornamento con il meteo, grazie a Martino Montagna con noi.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alle previsioni del meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Mercoledì 1 luglio sarà una giornata di transizione. La mattinata inizierà con ampie schiarite e clima ancora molto caldo. Ma dal pomeriggio l'arrivo di aria più fresca da nord-ovest renderà l'atmosfera via via più instabile. Su Vicenza e in tutta la provincia sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con possibilità di forti raffiche di vento, grandinate e piogge abbondanti in poco tempo. Le temperature resteranno elevate nelle ore centrali, con massime ancora vicine ai 34-35 gradi, ma subiranno un brusco calo al passaggio dei temporali. È confermata l'allerta gialla per rischio temporali e permane l'invito a prestare attenzione sia al caldo sia ai fenomeni intensi. Giovedì 2 luglio il tempo invece tenderà a migliorare. Nelle prime ore della giornata saranno ancora possibili gli ultimi rovesci residui, ma con il passare delle ore le schiarite diventeranno sempre più ampie anche sul Vicentino. L'aria sarà

0: decisamente più gradevole, con temperatura in sensibile diminuzione. Le minime si attesteranno intorno ai 19-20 gradi, mentre le massime non dovrebbero superare i 28-29 gradi, valori finalmente più vicini alla media del periodo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, contribuendo a rendere il clima meno afoso. Si chiude così la lunga ondata di calore che ha interessato il Veneto negli ultimi giorni, lasciando spazio a condizioni decisamente più vivibili in vista del fine settimana. Da parte della redazione di Radio Vicenza con il bollettino meteo è tutto. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: He knows your music. He speaks your mind. He's got you locked on.
4: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

c'è una coppia di personaggi che ti remixano anche il ballo del qua qua, voglio dire, in versione house. Questa coppia porta il nome di Block and Crown, conosciutissimi tra noi DJ e speaker, ma più per i DJ naturalmente. E questo pezzo, Musical Freedom, devo dire grande, grande energia. 19:45, rigorosamente in diretta, benvenuti. Qualsiasi cosa stiate facendo, se state lavando l'automobile, buon per voi. Spero abbiate una capottabile, perché con la temperatura esterna che c'è, anche se poi ascoltando le previsioni del tempo di Martino Montagna, insomma la cosa è in fase di evoluzione. Musical Freedom in questo martedì 30 giugno. The Should Know Better. Il signor Serge Zlick.

Il sound è quello giusto, Sono quasi in chiusura di questa prima parte di Emotion. Vi ricordo anche la nuova app di Radio Vicenza, che potete scaricarlo tramite i vostri circuiti, che sia Play Store o Apple Store, e poi naturalmente www.radiovicenza.com. E, insomma, c'è molto, molta carne al fuoco, anche se il termine non è proprio quello giusto, Ancora un pezzo e poi vi lascio nelle mani dell'informazione e di tutto quello che ne concerne, e poi apriremo ovviamente ufficialmente la seconda parte di Emotion.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Radio Vicenza.
9: Time o'clock.
10: Sono le 19 e 56 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con Carta Fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
8: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
12: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un sessantenne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
11: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il servizio è di Davide Camera.
0: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, oggi e domani, mercoledì 1 luglio, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
14: Solo questa è Radio Vicenza.
15: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
16: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
17: con Marco Sena.
18: Eccomi qui ad aprire ufficialmente la seconda parte di Emotion. Grazie ovviamente alla redazione per l'informazione e tutto quello che ci gira intorno. E seconda ora assieme ovviamente con il consueto radio aperitivo per eccellenza qui dallo studio bianco-rosso di Radio Vicenza. Seconda ora assieme a ruota libera. Mi sposterò nel tempo e nella musica, ovviamente. Iniziamo subito con qualcosa anni 80, Buffalo Girls.

Nel cuore degli anni Ottanta ho preferito lasciare più spazio ovviamente alla musica, un po' meno alle chiacchiere. Prima abbiamo ascoltato Malcolm McLaren con Buffalo Girls Running Outside e poi Chris Rea con Josephine, in sottofondo The Twins, i gemelli, con questa Ballet Dancer. Ma non si ferma qui la, diciamo, la storia degli anni Ottanta. Nella seconda ora, insomma, mi diletto sempre, in questo decennio. Piuttosto che prendere una droga, diciamo, meglio della musica.

0: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
1: Emotion. Check this out.

La piccola iniezione degli anni 80 non manca mai all'interno dell'appuntamento del martedì. Prima con Huey Lewis and the News con I Want a New Drug, parlando di droga, che nel mio caso è solo ed esclusivamente la musica. E poi The Positiveness con questa Riding on a Train, e ancora con la musica. Ho ancora un po' di minuti prima di cedere il passo ovviamente ai consigli per gli acquisti, e quindi parlando ancora della fine degli anni 80, inizio 90. Mr. Rick Astley, questa Never Gonna Give You Up.

0: pubblicità.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

sembrare un po' troppo nostalgico. Sto parlando del 1995, quando in discoteca poi si facevano le serate, si iniziava con la cosiddetta downbeat, tipo Ace of Base o cose di questo genere. E poi iniziavi la seconda parte, quella più tirata, con un pezzo d'atmosfera. E questo è uno di quelli. Billy Ray Martin, 1995, questa è Your Loving Arms.

Devo dire che in determinate serate sto pezzo, nonostante abbia un po' di anni alle spalle, fa ancora la sua porca figura, eh? Amici vicini e lontani, amici con la V di amici. Questa Levels ad un altro livello, invece il prossimo pezzo, 33 dopo le 20, sono già entrato nell'ultima mezz'ora a disposizione dell'appuntamento Emotion che all'interno di Radio VIP Vicenza Party. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob.

insomma un po', senti il funk di questo orario. È un bel orario questo, eh. Prima con Mr. Doubleina. E ora invece con The Five e questo Slam Dunk the Funk.

È un viaggio fantastico nel sound degli ultimi minuti e la festa non si ferma mai. Don't stop the party per le All Saints, quanti bei ricordi. E questo invece per Coolio con due O. Questo viaggio fantastico che porta il titolo di Fantastic Voyage. Ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente l'appuntamento di questo martedì 30 giugno. Della Soul, per molti ma non per tutti, l'importante è tenere sempre la fede molto molto alta. Keep the faith.

vecchia band. Della serie, come dicevo prima, per molti ma non per tutti, ma il giro di basso sotto mi ricorda molto quello di Bob Marley con Could You Be Loved. E vabbè, ci sono le contaminazioni sicuramente. Sono arrivato, amici miei, a chiudere ufficialmente l'appuntamento con Emotion, il cosiddetto radio aperitivo del martedì. Per quanto mi riguarda è tutto. Grazie ovviamente per l'ascolto e noi ci ritroveremo nel corso del weekend, il sabato e la domenica a partire dalle 19, Radio VIP nella versione mix con la musica del sottoscritto mixata. Vi lascio con l'ultima.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, lungo le autostrade del Nord-Est il traffico è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Venezia-Trieste che causano la chiusura della corsia di marcia e un conseguente restringimento della carreggiata in direzione Venezia tra Meolo Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che sempre per lavori questa notte chiuderanno tra le 21.30 e le 5.30 l'uscita di Mira Oriago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano e dalle 22 alle 5.30 anche l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna e viaggia verso Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. New truck, big lift.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est si presenta regolare. A causa di lavori, fino alle 5.30 di domattina, lo svincolo di Miro Ariago della tangenziale di Mestre resterà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. In questi minuti è poi attesa la chiusura per lavori anche dell'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna e viaggia verso Trieste. Anche in questo caso la riapertura è prevista entro le 5.30 di domattina. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 1 luglio. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
4: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est si presenta regolare. A causa di lavori, fino alle 5.30 di domattina, lo svincolo di Miro Ariago della tangenziale di Mestre resterà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. In questi minuti è poi attesa la chiusura per lavori anche dell'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna e viaggia verso Trieste. Anche in questo caso la riapertura è prevista entro le 5.30 di domattina. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 1 luglio. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 30 giugno. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est si presenta regolare. A causa di lavori, fino alle 5.30 di domattina, lo svincolo di Miro Riago della tangenziale di Mestre resterà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. In questi minuti è poi attesa la chiusura per lavori anche dell'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Bologna e viaggia verso Trieste. Anche in questo caso la riapertura è prevista entro le 5.30 di domattina. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 1 luglio. Nel frattempo vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. Radio VIP.

0: se te lo chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E radio ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e